Tra quei capelli corti alla garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più, nel 1919 vi chiamo.

0: by Mr. Latilla, Amare Un Altra, and then Buonasera.
1: Qualcosa ci ha fatto lasciare lontani paesi, qualcosa ci ha fatto incontrare.